0: zisobola bwota leta njagala mu bigambo by'oluyimba luno mugambe
1: Otoni Sebena Chemiza Otoni Sebena Chemiza